ɔn obi a ɔpɛ no krɛ ya ɔka no krɛ so ɔhu sɛ obi di ade bɔne edi ne yɔnko a na ne ho tete no ɔhu sɛ obi di ade bɔne edi ne yɔnko a na ne ho tete no